0: mamma, c'è dito prosoposu, c'è dito prosoposu.
1: Ya o nomadicosu,
0: ya o nomadicosu.